direzione estero all'orizzonte spiero se fanno gli occhiolini. Inquietudini somatizzo colpi di reni così le cestino. Tiro su la finestra del carro, spiffero comincia a fa freschino. Sto parlando. Pare ape, sorry, sì, flamenco sopra il beat, esorcizzo il destino. Sto parlando. Pare ape, sorry, sì, flamenco sopra il beat, esorcizzo il destino. Becco amici in Polska, tra chiacchiere e l'altra mi corico. Sto destino mi costa, almeno sul viso c'ho il sorriso. Rocco stage appresso a cappa e non so che aspetta, abbia ansia ancora. Mi sveglio e gira tutto intorno alla stanza, nido ancora. Para pioggia, pa-